0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. La documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: RPM.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Rockstar.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Perché?
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Per me il termine rock and roll non è assolutamente obsoleto. Significa libertà. È stato il mio modo per riuscire ad esprimermi. E sarò eternamente grato per il fatto che sono stato in grado di riuscire a farlo per gran parte della mia vita.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è
3: possibile. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo, guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo, rapida.

0: grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle famose linee di Nazca. 13 morti, tra loro 7 italiani. Media locali hanno già diffuso i nomi delle vittime, ma si attende la conferma della Farnesina. Il velivolo avrebbe perso i contatti poco dopo il decollo. In zona il meteo era perturbato. Ennesimo dietrofront di Trump sul Medio Oriente. Ho accettato la richiesta dell'Iran e dei partner di ritirare gli attacchi, ma si arrivi a un rapido accordo. Ieri sembravano imminenti nuovi pesanti raid, intanto però le ambasciate nella regione invitano gli americani a lasciare la zona. A Mosca, 3 morti e 21 feriti per lo scoppio di un ordigno artigianale in un bar caffè nel centro della capitale. Nel locale era in corso il compleanno del neocomandante dell'aeronautica russa, diversi militari presenti. Intanto droni di Kiev colpiscono la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. Notte di tensione a Ceuta, dove dopo l'emergenza migranti ieri sera si è tenuta una manifestazione dell'ultradestra. Martedì fissata una video call dei ministri degli interni europei per fare il punto sulla crisi. Polemiche su Sanchez, che nonostante la situazione è partito per le vacanze alle Canarie. A Brugherio, in provincia di Monza, un medico è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano nel tentativo di sfuggire all'incendio che stava divorando la palazzina in cui viveva. Inutile il trasporto in ospedale. Per domare il rogo mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il ministro Valditara pronto a proporre un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka nelle scuole. Il titolare dell'istruzione propone anche di organizzare corsi di italiano per i genitori stranieri e per chi non manda i figli in classe si pensa alla revoca del permesso di soggiorno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto, rallentamenti per un incidente sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo viaggiando verso sud. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala una carreggiata chiusa per un incidente all'incrocio con la tangenziale di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
7: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica 2 agosto. Sono le 7.03. Io sono Viola, pronta per stare con voi 3 ore dalle 7 alle 10 per la nostra colazione Breakfast in Rock, quella del weekend. E oggi possiamo dire che è l'ultimo giorno di questa stagione 2025-2026. Confermate che l'anno è questo? Sì, perché poi vabbè, da domani ci sarò sempre io qui a tenervi compagnia, però inizia, diciamo, il nostro palinsesto estivo, quello di agosto. Perciò non cambia niente, ma così volevo mettere dei paletti durante questo nostro percorso insieme di quest'anno. Va bene, allora abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Salutiamo Thomas in regia. Buongiorno.
8: Un beso
7: Thomas, che domani andrà un po' in vacanza, se lo merita. Sì, è giovane, sì, ma noi siamo qua, rimaniamo qua, un po' come quando finiva la scuola, tutti andavano in vacanza tranne quelle persone che avevano i corsi di recupero estivi. Quindi tu ti ritrovavi a scuola un po' vuota, un po' come Milano ad agosto, e poi però facevi amicizie con le persone con cui di solito non parlavi, i professori erano più giovani, insomma era tutto un mood tutto suo che tanto ci piaceva. Chiudiamo, stiamo già parlando troppo. 342-4141-411, mandateci il vostro buongiorno, i vostri messaggi, tutto quello che volete, un bel saluto, cosa farete in questa domenica. State partendo, state tornando, state dormendo, tutto vogliamo sapere, tutto quello che avete nel cuore. Intanto 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Machine Gun Kelly, questa è Make Up Sex, lui che chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Buongiorno ancora a tutti e tutte quante, buona domenica. Oggi 2 agosto facciamo gli auguri a un nostro ascoltatore, Maurizio da Ventimiglia, che dice: oggi è il mio compleanno e ho girato sul 6, sono 60, mi fai gli auguri, sono in procinto di un giro in moto sul colle della Bonette in France. Ma tanti auguri, che belli 60, goditeli, spero che siano molto lontani per me. Va bene, rimanete qui su Virgin Radio, torniamo fra poco anche con il Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
11: Spumante o champagne?
10: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
11: Filetto o entrecote?
10: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: I Placebo dal 2009, l'album era Battle for the Sun e questa The Never Ending Why. Ritrovata la voce di Brian Moe, quella ritroveremo anche a novembre, in particolare il 6 novembre 2026, che sembra fra tanto tempo, ma forse non lo è così tanto, perché i Placebo saranno all'Unipol Forum di Milano in una data targata Virgin Radio. Questo è Breakfast in Rock, io sono Viola, buongiorno ancora a tutti e tutte quante, sentiamo un po' di vocine.
1: Buongiorno a tutti, sono Matteo, sto lavorando qui al cimitero di Prima Porta, devo fare un bel presidio di bagni, pulirli, fare un ottimo lavoro, però mi serve la carica vostra, quindi assolutamente Virgin Radio tutta la giornata, musica a palla e dai,
0: ci siamo noi a darti la carica, a tenere compagnia a tutti quanti con le nostre notizie, un po' di vostre voci, vostri messaggi, ma soprattutto con la musica giusta. Sentiamo.
2: Viola, Stellina, sì. buona domenica Thomas, buon mese di agosto ragazzi, un bacio da Rosalba. Adesso sto camminando, poi oggi mi dedico al giardino, giardinaggio. Bene. Ciao ragazzi, un abbraccione grande.
0: Ciao Rosalba, è sempre bello sentirti, è la voce che ci calma, devo dire, al mattino, è proprio il nostro calmante, il nostro rilassante. Va bene, continuate a mandarci un po' di messaggi, di vocali, se vi va, se volete condividere la vostra giornata con noi, 342 41 41 411.

0: I Cure, All I Ever Am, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic anno 1980.
1: On Virgin Radio
0: Rock, rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic anno 1980.
1: On Virgin Radio.
2: Breakfast in Rock.

0: casa, buoni pasto.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Virgin Classics 1980.

1980 erano gli AC/DC a firmare questo Virgin Classic Shoot to Thrill. L'album è Back in Black, album più venduto al mondo dopo Thriller di Michael Jackson, album che ebbe anche così tanto, diciamo, successo, seguito, fece tanto emozionare perché era il primo senza lo storico cantante Bon Scott e quindi anche il primo con il nuovo invece cantante Brian Johnson, che è quello che tuttora è negli AC/DC. Testo che è un po' questa pura spavalderia rock and roll, possiamo dire, parla di seduzione, di carica sessuale, di vivere al limite e cercare l'adrenalina, infatti il titolo significa proprio sparare per emozionare. Canzone che certo ebbe tantissimo successo nel 1980, ma possiamo dire che ebbe una seconda vita, tra virgolette, perché già era famosissima, nel 2010, perché questo brano è stato usato come brano principale per la colonna sonora di Iron Man 2, anzi anche il video ufficiale della canzone è stato montato proprio con le immagini del film e del tour degli AC/DC a Buenos Aires. C'è questa scena dove Tony Stark si lancia da un aereo sulle note proprio di Shoot to Thrill, che è diventata una delle scene più memorabili dei Marvel Cinematic Universe, vabbè, di tutto il mondo Marvel. E c'è anche nel primo film degli Avengers, quando Iron Man arriva in soccorso di Captain America. Ora mi fermo con tutte queste informazioni sull'universo Marvel e saluto un po' di ascoltatori e ascoltatrici, anzi Evelyn che dice: buongiorno, sto camminando per le campagne novaresi e poi oggi BBQ con i parenti, buona giornata a tutti. Evelyn, per il BBQ ci starebbe bene anche per te Shoot to Thrill come colonna sonora, oppure anche questa, è la nuova dei Muse, l'ascoltiamo, Night Shift Superstar.

0: Jeff Buckley, Last Goodbye, chiude questa prima ora insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea, le breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCom 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. 7 italiani morti nello schianto di un piccolo aereo turistico in Perù. Si tratterebbe di 2 intere famiglie. Si attende un annuncio ufficiale da parte della Farnesina. Il velivolo partito da Pisco per un sorvolo delle linee di Nazca ha perso i contatti poco dopo il decollo. 13 le vittime totali. Ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi. Ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Così Trump, dopo che nelle scorse ore sembravano imminenti raid sull'Iran. Poi la minaccia: restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla seconda guerra mondiale. Esplosione in un locale nel centro di Mosca. Una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre una bomba artigianale in un bar caffè dove si stava svolgendo la festa di compleanno del generale Shaiko, neocomandante dell'aviazione russa. Al momento confermati 3 morti e 21 feriti. Polemiche su Sanchez in Spagna. Nonostante la crisi a Ceuta e le tensioni europee, il premier parte per le vacanze alle Canarie. Nella notte manifestazione dell'ultradestra nell'exclave nordafricana, tensioni con la comunità marocchina. Martedì video call dei ministri degli interni europei. Aveva 66 anni il medico morto in serata all'ospedale di Vimercate dopo essersi lanciato dal quarto piano del suo palazzo a Brugherio in provincia di Monza. Stava tentando di fuggire dall'incendio scoppiato nel suo appartamento. Le fiamme hanno divorato il tetto dell'edificio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una palazzina. Estratti finora 3 corpi, 3 persone indagate per omicidio e disastro colposi. Si tratterebbe del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta incaricata della ristrutturazione e il direttore lavori. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli, rallentamenti sulla A10 per un incidente allo svincolo di Finale Ligure verso Genova. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli Offspring.

0: che album che hanno fatto nel 2024, Romance, i Fontaines D.C. con Favorite, che chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con la bellissima voce di Chris Cornell.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Self dal 2005, primo singolo estratto dal loro secondo album Out of Exile. Audioslave sono stati uno dei supergruppi più importanti degli anni 2000, nati tra l'unione della voce di Chris Cornell insieme alla sezione strumentale dei Rage Against the Machine con la chitarra di Tom Morello. E proprio riguardo a Chris Cornell ci sono delle novità che è giusto condividere, perché Matt Cameron dei Soundgarden ha dichiarato che l'ultimo album in studio della band è finalmente nella fase finale di mixaggio, quindi ci siamo quasi. Il disco conterrà esattamente 8 tracce vocali inedite che Chris Cornell aveva registrato poco prima della sua scomparsa, nel maggio del 2017. Il progetto poi è rimasto bloccato per un po' di anni a causa di una causa legale tra i membri superstiti della band e la vedova del cantante, però alla fine si è risolto tutto questo nel 2023. Ufficialmente non c'è però una data ufficiale dell'uscita, ma la certezza che presto potremo ascoltare l'ultimo testamento musicale di Chris Cornell. Siamo molto molto felici di questo regalo che arriverà. E a proposito di album che abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche proprio recentemente, i Rolling Stones sono tornati alla grande, hanno fatto uscire un album stupendo che si chiama Foreign Tongues. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador, e sul nostro sito vergiredo.it potete trovare, oltre al video in cui annunciamo Rock Ambassador e quindi la sua frase che ci dà la carica, anche una bellissima intervista fatta dalla nostra Paola Maugeri. Allora direi che ci godiamo un singolo che fa parte del loro nuovo lavoro, si chiama Amante Geloso, Jealous.

0: c'è anche Sam Fender qui a Breakfast in Rock. Domenica mattina arrivano tanti messaggi da voi ascoltatori e ascoltatrici. Volevo salutare Elisa e Fabio, che sono in due posti diversi ma che stanno entrambi ascoltando Virgin Radio. Ecco, si conoscono da 15 anni, ma diciamo che il momento giusto è arrivato adesso, e con momento giusto intendiamo il momento dell'amore. Bene, mi piacciono questi momenti romantici. Voi continuate a mandarci messaggi anche vocali, perché molte persone magari si sono svegliate adesso. Il numero è sempre il 342 41 41 411. Noi torniamo fra poco con un bellissimo Virgin Classic
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzaioli.
2: È Maxi Bon.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura.

0: solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
5: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
6: Yeah, thanks for having me.
4: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1979.

0: 1979 sono i Pink Floyd con Run Like Hell, l'album era The Wall, il nostro Virgin Classic di questa seconda ora insieme di Breakfast in Rock. Ci sono io, Viola, con voi fino alle 10, ci siete voi ascoltatori e ascoltatrici.
1: Buongiorno. Carissimi Virgin, e buongiorno a tutti gli ascoltatori, il vostro Digos, andiamo al mare, fa caldo. Ma comunque, come si dice qua a Lecce, noi siamo tosti. Oh, ciao a tutti.
0: Bene, bene, buon mare, mi ha fatto ridere questo messaggio.
2: Meno male.
0: Meno male. Salutiamo anche Federico di Monterosso che dice: buongiorno, siete di grande compagnia, specialmente in questi giorni che sono ricoverato all'ospedale di Cuneo. Le giornate con voi sono meno pesanti. Siamo felici di questa cosa. Teniamo compagnia, insomma, a tutti voi, tutte voi che volete ascoltare la radio, che ci portate ovunque con la nostra app, con il sito virgiradio.it. Vi siamo molto grati e molto grati perché siamo un po' una grande famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio. Quindi voi continuate ad ascoltare, ditelo a tutti quanti e tutte quante, e potete appunto ascoltarci in FM, in DAB Plus, con l'app sul nostro sito, che vi consiglio sempre di andare a curiosare perché ci sono un sacco di ultime rock news, di gallerie fotografiche, di interviste, repliche che potete riascoltare, eccetera eccetera. E siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, canale 68 della piattaforma satellitare TVSat, e tramite l'app Mediaset Infinity che trovate sui vostri televisori. Andate sui canali in onda, a un certo punto c'è anche il canale di Virgin Radio TV, e così potete guardare le nostre belle facce, ma soprattutto i video musicali delle canzoni, tipo ora ci sono i Black Keys.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Belong to you, lo penso davvero, I belong to you, Lenny Kravitz. Lui che chiude questa seconda ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
8: TGCom 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle linee di Nazca, morte 13 persone, tra cui 7 italiani. Si tratterebbe di due famiglie brianzole in vacanza. Si attendono informazioni ufficiali dalla Farnesina. Il meteo in zona era sfavorevole, con venti forti e dirottamenti di altri velivoli. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo. Ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire Gaza, bombe su zone residenziali, almeno 8 i morti, tra cui un bambino. A Mosca lo scoppio di una bomba artigianale in un bar ha causato 3 morti e 21 feriti. Nel locale erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del neocomandante dell'aviazione russa, il generale Chaiko. Nella notte droni ucraini sulla Russia, centrata la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. In Spagna monta la polemica contro Sanchez. Nonostante la crisi a Ceuta, il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi, e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni e paura ai Campi Flegrei, le scosse sono state 189, quasi 300 gli sfollati. Oggi riapre il porto commerciale di Pozzuoli, dove ieri è crollato il campanile di una chiesa. Il ministro Musumeci rassicura: per l'emergenza già stanziati 550 milioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli, rallentamenti sulla A10 per un incidente allo svincolo di Finale Ligure verso Genova. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del pre-rock. In

0: Minor Day, Franz Ferdinand, chiudono loro questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola, questa è Virgin Radio, rimanete con noi, fra poco torniamo anche con Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Guardian Alanis Morissette dal 2012, domenica mattina qui a Breakfast in Rock, e parliamo di una bella storia proprio che riguarda Alanis Morissette di qualche anno fa. Immaginate lei, anzi immaginate di essere in metro, di stare andando al lavoro, forse a fine giornata, di stare andando a fare un aperitivo, e a un certo punto vi trovate davanti in metropolitana Alanis Morissette che vi fa un concerto privato, ecco, diciamolo un po' così. È quello che è successo appunto qualche anno fa, perché era il 2019, a New York, grazie a uno dei format più divertenti del Tonight Show di Jimmy Fallon, il Subway Busking. Cioè, cosa succedeva? Jimmy Fallon prendeva delle star assolute del rock, insomma dei musicisti, degli artisti, si travestivano entrambi con parrucche, insomma, per non farsi riconoscere, e poi si mettevano a suonare sulla banchina della metro, quasi sempre sotto il Rockefeller Center, che è il palazzo dove c'è lo studio di Jimmy Fallon. In quel caso, nel caso di Alanis Morissette, i due si sono presentati sotto Natale, un po' incappucciati, appunto travestiti, lei aveva sta parrucca bionda, gli occhiali da sole, un cappello da cowboy, hanno cantato un tipico canto natalizio. A un certo punto Jimmy Fallon si è tolto la parrucca, ha detto: "Ehi, sono Jimmy Fallon e lei è Alanis Morissette", e poi ha iniziato a cantare You Are No, uno dei suoi più grandi successi. Ovviamente il video è emozionante perché tutte le persone intorno iniziano a correre, a filmare, a ballare, a cantare. Ecco, vorrei che un giorno succedesse anche a me di incontrare qualcuno, magari anche non famoso, qualcuno in generale. No, questa è la mia vita privata.

0: Patience, la voce di Chris Cornell qui a Breakfast in Rock. Domenica mattina è arrivato uno dei nostri momenti preferiti, quasi alla fine, proprio così, noi a sorpresa, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, chiacchieriamo, ma soprattutto si porta a casa il CD dei Green Day con la colonna sonora del loro nuovo film Nimrods. Quindi il numero da chiamare subito adesso è 800 324 330.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.
4: 199 euro.
5: Tutto è possibile.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate?

0: chilometri di autonomia e fino a 71 km con un litro. La partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Virgin Classics 1975.

0: David Bowie, Young Americans, 1975, l'anno di questo Virgin Classic. Domenica 2 agosto, qui a Breakfast in Rock. Poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il CD dei Green Day con la colonna sonora del loro nuovo film, che sarà in tutte le sale cinematografiche dall'11 agosto, Nimrod. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Nicolas. Ciao Nicolas, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao Viola, ciao Virgin.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, complimenti innanzitutto, ti piacciono i Green Day?
1: Allora, in realtà non tantissimo, ma stavo cambiando il copertone della bicicletta, vi stavo ascoltando, ho sentito Free Ticket e speravo di vincere qualcosa per i miei. Sì, sì, sì. Vabbè, vi ascoltano sempre.
0: Eh no, infatti, tanto un CD, la cosa bella del CD è che si può condividere, si può anche passare adesso, non lo diciamo così però. Ma ti piace il cinema invece, andare al cinema?
1: Sì, sì, sì, tantissimo.
0: E allora, dato che ci sarà il film dei Green Day dall'11 agosto, tu saprai già tutta la colonna sonora a memoria. Senti, Nicolas, da dove ci chiami?
1: Da Pordenone.
0: Da Pordenone, i programmi per la giornata quali sono?
1: Finire di cambiare la ruota e stare tranquilli.
0: E mi sembra un ottimo programma domenicale, Nicolas. E va bene, allora noi ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio, ti mandiamo il CD e vedrai che poi amerai Green Day anche tu, ovviamente. Va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Grazie Nicolas, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, e allora a proposito di Green Day, li ascoltiamo questa canzone, fa parte proprio della colonna sonora di Nimrod, si chiama I'm Never Gonna Reap.

0: una canzone. Tre accordi di chitarra uniti al potere della parola.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Te lo dicono i Depeche Mode dal 96 che ci portano alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock. Era l'ultima puntata della stagione normale, ma noi domani torniamo, cioè torno io alle 7 del mattino a tenervi compagnia anche in settimana, quindi non temete. Grazie come sempre a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi, grazie mille a Thomas in regia.
1: Un beso,
0: io vi lascio con Adriana e allora ciao a tutti e noi ci sentiamo domani, buon weekend!
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
4: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
5: Yeah, thanks for having me.
3: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 10.
10: It's 10 a.m.
9: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Ultima puntata di questa bellissima stagione di Rockin' Weekend. Buongiorno, dico ultima puntata perché da domani si parte con un palinsesto estivo pazzesco. Noi ci sentiremo dalle 10 alle 13 per tutta la settimana, ma invece parliamo di oggi perché oggi sono 4 le ore che trascorriamo insieme qui su Virgin Radio, 10:14. Io sono Adriana, ancora buongiorno a voi. Buongiorno Thomas.
1: Un beso.
0: Buona domenica. Sono gelosa, cioè mandi Bezos a Viola, poi a me. Basta così.
11: Già andrei più tu...
0: Incredibile, abbiamo appena cominciato, va bene. Invece voi come state? Come state trascorrendo questa domenica 2 agosto? Ne parliamo nel corso di questa diretta. Insomma, le vacanze sono cominciate o comunque se siete a lavoro, tranquilli che noi restiamo insieme a voi. Cominciamo con il nostro free rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione. Si parte con Joy Ramone.

Huh?

0: Gli Smashing Pumpkins, Spellbinding, sono loro a chiudere il free rock della prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, torniamo tra poco anche con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

AC/DC Rock the Blues Away. In questa prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio partiamo proprio con una bella dose di rock and roll e ci spostiamo anche sulla Hollywood Boulevard. Ve lo dico perché Linkin Park, The Smashing Pumpkins e i Ramones porteranno il rock proprio lì. Tutti e tre i gruppi sono stati confermati per la classe 2027 della Hollywood Walk of Fame. E l'annuncio del comitato di selezione riguarda un'ampia gamma di artisti di diverse categorie e diversi gruppi rock e alternative si sono giudicati un posto proprio nella prestigiosa categoria recording, quindi restiamo in attesa di vedere che succede. Comunque sono tre nomi grandiosi che sicuramente meritano una grande stella proprio lì. Ma io voglio sapere da voi, amici e amiche di Virgin Radio, ecco, se ci siete stati lì a Los Angeles proprio sulla Hollywood Walk of Fame, con quale delle stelle dedicate alle grandi rockstar avete fatto la foto? Se vi siete emozionati quando avete visto il nome della vostra rockstar preferita. Io ricordo, ecco, personalmente quando sono stata lì subito mi è apparsa ai piedi la stella di Slash e ho detto: ah, ecco, sono protetta da una grande stella. Quindi fatemelo sapere, fatecelo sapere al 342-4141-411. Intanto ci spostiamo a Milano da Los Angeles, perché il 24 di gennaio del prossimo anno all'Unipol Forum di Milano suoneranno i Nothing But Thieves. Questa è Evolution.

0: non siamo tanto male per essere delle vecchie regine del rock.
1: Freddie Mercury.
2: Virgin Radio. Style Rock.
3: May

0: I wanna get lost with you, gli Stereophonics su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra poco torniamo anche con un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
23: È il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate,

You can't always get what you want. Sono i Rolling Stones, Virgin Classic del 1969. Non possiamo avere, ottenere tutto ciò che vogliamo, ma sicuramente possiamo restare insieme fino alle 14. Thomas, non guardarmi così, volevo fare questo gancio. E possiamo stare insieme anche attraverso i nostri canali, perché ce ne sono diversi, tantissimi. Il 717 di Sky, 68 di TV Sat, c'è Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virgiradio.it, c'è ancora qualche contest attivo, perché anche se estate, insomma, si continua sempre, quindi non vi preoccupate, c'è tutto, noi restiamo insieme a voi. Questa è la diretta di Rocky Weekend e io voglio sapere al 342 41 41 411 come va questa domenica.

domenica 2 agosto. Insomma, sono partite queste ferie, siete partite voi con la testa, con il corpo, dove siete diretti, oppure anche se siete al lavoro, noi restiamo sempre qui anche attraverso la nostra applicazione. Quindi se siete in ufficio, insomma, lo sapete, scaricate l'app, apritela e ci siamo con le notizie, con la musica, con le news che riguardano il rock and roll e anche con i Weezer.

0: We might as well be strangers in Weezer su Virgin Radio e arriva Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai Coldplay.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Coldplay e di una delle loro canzoni più positive e coinvolgenti. Un invito a impegnarsi per essere persone migliori e tenere duro nella vita per diventare champions of the world, campioni del mondo anche nel nostro quotidiano. È uno dei singoli dell'ottavo album dei Coldplay, Everyday Life, e si intitola

stiamo lavorando ad un disco chiamato Everyday Life, il primo album doppio dei Coldplay, diviso in due cicli, Sunrise and Sunset. È lanciato nel 2019 con due concerti all'alba e al tramonto nella città antica di Amman in Giordania. Un album globale in cui Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion prendono canzoni che hanno scritto nel corso della loro carriera, alcune anche 10 anni prima, e le registrano usando uno studio mobile in vari luoghi del mondo, da Johannesburg a Parigi, da Buenos Aires a Malibu e anche in Italia, a Villa Trombolino, in Toscana. Afrobeat, jazz, orchestre medio orientali, influenze etniche, melodie pop e una produzione impeccabile. Everyday Life esce il 22 novembre del 2019 e porta Coldplay per 8ª volta consecutiva al primo posto in Inghilterra e per la 7ª volta al numero 1 in America, diventando uno dei dischi più importanti della carriera dei Coldplay per via dei contenuti e la sperimentazione di suoni.

ogni giorno può essere bellissimo e ogni giorno può essere terribile, ha detto Chris Martin. In un mondo in cui le persone cedono facilmente alla negatività, questo album è il nostro tentativo di dare un senso alle cose. Champions of the World è il primo brano che viene inviato alle radio per presentare Everyday Life e rappresenta la visione positiva che l'album vuole trasmettere. Ho pensato alla capacità dei bambini di staccarsi istintivamente dalla realtà, immergendosi nel loro mondo, ha detto Chris Martin. Ogni momento può essere speciale e ognuno può diventare un campione del mondo. Questo è il messaggio dei Coldplay, Champion of the World.

0: i Coldplay qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
9: It's 11 a.m.
0: Seconda ora di diretta di Rockin' Weekend in questa bellissima domenica 2 agosto, ma buongiorno, questa è l'ultima insieme, poi da domani si parte con un nuovo palinsesto, ma adesso partiamo con il free rock. Ad aprirlo ci sono gli Offspring.

0: Bring Me the Horizon con Lost chiudono il Free Rock della seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

I Pearl Jam con Sirens in questa seconda ora di Rocky Weekend. Voglio sapere se tra di voi ci sono delle amiche sirene, perché no? Ma anche se ci sono amici e amiche surfisti, perché ho letto online che alcuni studi dimostrano che le persone in generale avrebbero bisogno di un surf trip ogni 2 mesi per riprendersi dallo stress e ricaricare un po' le energie. Ora, qui su Virgin Radio mi è capitato di parlare di surf solo una volta, riferendomi a Robert Trujillo dei Metallica. Lui è un grandissimo appassionato, addirittura considera il surf importante quanto la musica. Io sull'argomento non ne so molto, perché non ho mai toccato una tavola da surf, però io vorrei sapere da voi, ecco, se ci sono amici surfisti all'ascolto, ma visto che siamo anche in pieno periodo vacanze, viaggi, qual è l'attività che fate per ricaricarvi, oppure se c'è un luogo dove vorreste andare ogni 2 mesi per, ecco, ricaricare un po' le pile, le energie, che sia la montagna, che sia il mare. Oppure potete dirmi anche: Adriana, io vorrei stare un mese sul divano a fare praticamente nulla, sicuramente posso ricaricarmi. Ognuno di noi, insomma, ha il suo modo per staccare tutto, quindi diamoci dei consigli, magari, ecco, ci scambiamo delle opinioni, in modo che la prossima volta chi ci ascolta può cambiare posto, può cambiare attività. 342-4141-411, continuiamo a restare insieme su Virgin Radio. Ci sono anche Foo Fighters, questa è Window.

0: Sick Love, Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend e tra poco torniamo anche con un Virgin Classic dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, taste of emotion. Info su valtellina.it.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
17: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
18: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
19: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
18: Siete pronti a sentire l'estate?
19: Parte da Riccione.
17: Siete pronti?
19: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
20: Ti aspettiamo!
21: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
23: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Virgin Classics 1974.

Fino alla fine, Burn di Purple, 1974, dall'album omonimo, questo grandissimo Virgin Classics che ci ha dato un'energia pazzesca. Ma voi invece, in questo momento, mica vi state bruciando al mare, mi raccomando, con la protezione solare. Voglio sapere, ecco, se ci state ascoltando mentre magari siete stesi sul lettino a non fare niente. Vi do uno spoiler: stasera, quando arrivate a casa, vi sentirete devastati, e lo sapete bene perché i vecchi detti non sbagliano mai, cioè che il mare stanca. Non so neanche se è un vecchio detto, in realtà è una roba fisiologica, perché gli studi ci dicono che il nostro corpo in generale, esposto a condizioni ambientali diverse da quelle a cui siamo abituati, attiva dei processi di adattamento, e questi processi richiedono un'energia pazzesca. Anche muoversi in acqua richiede sforzo, anche quando fate la, com'è che si dice, la nuotata da cagnolino, va, anche quella richiede un grande sforzo, perché la densità del mare e la resistenza del sale aumentano

il dispendio di energie. Però c'è una cosa positiva, che comunque il mare rilassa, si dice anche questo. Allora vi dico la mia: dopo una giornata anche solo stesa al sole arrivo la sera devastata, ma la verità è che grazie Thomas, noi non siamo persone che al mare non fanno niente, e la nuotatina e le birrette sotto al sole soprattutto e il ping pong, cioè è normale che la sera si arrivi, che vogliamo uscire. Assolutamente no, devo farmi la doccia, vedere quanto mi sono abbronzata e soprattutto devo rilassarmi. Divano, spaghettino e si va. Il mare stanca, ma è molto bella, molto bello. Com'è bella questa canzone, Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

0: Sound è davvero quello giusto per affrontare questa domenica 2 agosto. Always on the run, Lenny Kravitz su Virgin Radio. Ma voi siete di corsa questa mattina o è domenica? Insomma, in un certo qual modo, anche se non si è ancora in vacanza, bisogna prendersela comoda e soprattutto bisogna restare qui su Virgin Radio insieme a me, che sono Adriana, fino alle 14. Bravo Thomas, gli applausi. Dopodiché c'è Che ti passa con voi fino alle 18, si continua sempre fino a sera e vi accompagna a letto il Virgin Radio Motel. Noi abbiamo, ecco, concluso questa seconda ora di Rockin' Weekend. Restate qui, torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzorno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
7: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono Elena Sala, Massimo Angelucci e il figlio Lorenzo di Seregno e Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e i figli Matteo e Pietro di Monza, le vittime italiane dell'incidente aereo in Perù. Le due famiglie di amici erano in vacanza insieme. La Farnesina segue il caso tramite l'ambasciata. Restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma ho accettato di sospendere gli attacchi. Così Trump, che chiede all'Iran un accordo rapido su Hormuz, ma Teheran chiude a possibili intese e sbeffeggia gli Stati Uniti. Hanno finito le risorse. Secondo le forze di sicurezza spagnole sarebbero 73.500 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dopo il caos dei giorni scorsi. Il Ministero dell'Interno non conferma le cifre e intanto si alza la tensione con il Regno Nordafricano. Madrid accusa Rabat di aver pilotato l'ondata migratoria. Continuano le indagini sull'attentato dinamitardo nel centro di Mosca, costato la vita a 3 persone. Nel locale era in corso una festa per il neo comandante dell'aviazione del Cremlino. Intanto Kiev colpisce un altro magazzino di Wildberries, l'Amazon russa, a Samara. A Saratov in fiamme una raffineria. Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri, aveva 13 anni. Nel 2017 venne infettato dal batterio Escherichia coli dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo. La famiglia si era impegnata nella sensibilizzazione sugli alimenti pericolosi, fondando anche un'associazione di consumatori. Una famiglia italiana tipo spende circa il 70-80% dello stipendio di un mese per concedersi una settimana di vacanza in estate. Lo stima una ricerca dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Anche per questo il 54% delle persone non partirà per le ferie, il 10% in più rispetto al 2025. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: 2 minuti dopo le 12 in questa domenica 2 agosto, ecco che ritorna la teoria dei numeri, Thomas. Buongiorno a voi, a chiunque si è appena connesso qui su Virgin Radio. Andiamo avanti fino alle 14, ripartiamo con il Free Rock ad aprirlo ed Andy Warhols.

0: Here's the thing, i Fontaines DC sono loro a chiudere il free rock della terza ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
10: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
11: possibile. Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Boy, i Blackies su Virgin Radio, un balletto incredibile, l'abbiamo visto al 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, insomma tutti i video delle canzoni che passiamo in onda, bellissime canzoni, bellissimi video. Tra l'altro i Blackies, ecco, c'è un appuntamento, un best rock che li riguarda, perché il prossimo venerdì 7 agosto dalle ore 21 andrà in onda lo speciale, il best rock su Peaches, il loro ultimo album, uno speciale realizzato da Francesco Allegretti. Questa è la terza ora di Rocky Weekend. Voglio chiedervi, avete mai sentito parlare di Zillennial? Thomas, tu mai? Zillennial? Ti dice qualcosa? Niente. Io mai, l'ho scoperto da poco. Insomma, sono coloro nati tra il 1992 e il 1998 e secondo diversi studi sarebbero gli unici ad aver vissuto un'infanzia in un momento irripetibile della storia, cioè la nascita dell'era digitale. Quindi da una parte c'era quello che oggi non esiste più, le videocassette, i pomeriggi passati a scegliere ad esempio quale film noleggiare, c'era un po' quella noia bella di non sapere proprio che cosa fare, e dall'altra invece però cominciavano ad apparire comparire i primi segnali di un cambiamento, cioè internet che era sempre più accessibile, i computer attivi in tutte le case, insomma poi il mondo della connessione come lo conosciamo oggi è esploso. E quindi voglio parlare a coloro che hanno tra i 27 e i 34 anni, me compresa. Abbiamo vissuto un periodo di transizione davvero incredibile. Che ricordo avete voi di quegli anni? Quale attività vi manca fare di più prima che l'era social esplodesse? Intanto che ci arrivano i vostri messaggi, 342 41 41 411, Role Model, questa è Joy.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Patient number 9, Ozzy Osbourne, Jeff Beck, su Virgin Radio. Torniamo tra poco anche con un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
11: Io penso a te ogni giorno.
12: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
13: Ho fatto un sogno.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Virgin Classics 1970.

Let It Be, Beatles 1970, la stavo canticchiando ovviamente, come spero abbiate fatto anche voi, Virgin Classics del 1970. E a proposito dei Beatles, annunciano una ristampa di Rubber Soul con una demo inedita di John Lennon. Attenzione, e per rendere tutto ciò ancora più bello ed emozionante, è incluso anche un libro rilegato di 88 pagine con un'introduzione di Paul McCartney e una prefazione tratta dalle parole di John Lennon. Dal 1965 quindi passiamo al 2026 con una nuovissima versione di questo disco che uscirà tra non moltissimo tempo, il 2 di ottobre, e nella sezione demo, come vi dicevo prima, è presente questa canzone dal titolo Little Girl, scritta e registrata proprio da John Lennon, che però è un pezzo rimasto inedito sin dalla sua prima composizione, quindi sentiremo davvero qualcosa di nuovo. Tra l'altro parliamo di un disco, Rubber Soul, che fu registrato in 4 settimane tra ottobre e novembre del 1965, prodotto da un grande nome che abbiamo visto insomma molto spesso vicino a quello dei Beatles ed è quello di George Martin. Ha segnato comunque come album una svolta artistica nel futuro della band. È il primo disco dei Beatles a non riportare il nome del gruppo in copertina. Insomma, staremo a vedere. Passiamo ai Muse, noi li aspettiamo per 2 date targate Virgin Radio, il 20 e il 21 di novembre, Unipol Dome di Milano. Li ascoltiamo anche adesso, Night Shift Superstar.

0: Lost i Linkin Park. Chiudiamo così la terza ora di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
0: Ultima ora della prima parte di Rockin' Weekend. Fatemi salutare Thomas in regia, che domani comincia le ferie. Ciao Tommy, goditi tutto. Ovviamente ciao Patrizio, benvenuto. Ripartiamo con il free rock. Ad aprirlo ci sono i Cranberries.

0: Dylan, Just Like a Woman, 1966, e lui a chiudere il free rock di questa quarta ora di diretta di Rocky Weekend, e noi lo aspettiamo per ben 3 date targate Virgin Radio. Velocemente, il 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre invece a Palazzo dello Sport di Roma, mentre il 7 di novembre suonerà a Bologna, Unipol Arena. Restate qui su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Coldplay, brano del 2005, in questa quarta ora di Rocking Weekend. Restiamo sempre insieme qui su Virgin Radio, soprattutto il mese di agosto. Ecco, da domani si cambia storia, si cambia musica, perché cambia il palinsesto e, sorpresa, ci sono io a tenervi compagnia dalle 10 alle 13. Mi auguro che sia una bella sorpresa, dal lunedì al venerdì e poi il sabato e la domenica. Ecco, poi ne parliamo domani un po' di quello che accade il weekend. Cominciamo a capire come cominciare questa settimana e vi dico che domani mattina dalle 7 alle 10 c'è Breakfast in Rock insieme a Viola, poi come vi ho detto ci sono io, Summer in Rock 10-13, dopodiché Katy passa 13-16, vero Pat? Tu segui tutti questi calcoli. Ecco, dicevo, sempre per Summer in Rock, e poi c'è Sunset in Rock il pomeriggio, targato Virgin Radio. Questa settimana insieme a voi ci sarà Giulia Salvi, questo perché dobbiamo necessariamente restare insieme anche in questo mese d'agosto, perché siamo una grande famiglia, la grande famiglia del rock, e quindi non vi molliamo un attimo. E allora vi ricordo questo e vi ricordo anche il best rock della prossima settimana, perché venerdì 7 agosto dalle ore 21 andrà in onda un bellissimo speciale dedicato all'ultimo album dei Black Keys, si chiama Peaches, è uno speciale fatto, realizzato da Francesco Allegretti. Quest'anno è davvero bello bello pieno, è stato bello pieno di uscite discografiche, ancora altre ne stiamo aspettando, siamo in attesa. Sicuramente grandi protagonisti sono stati Rolling Stones con Foreign Tongues, Mick Jagger e il nostro nuovo Rock Ambassador, e li ascoltiamo anche adesso insieme su Virgin Radio.

0: Fire e Darkness 2015 qui su Virgin Radio, quarta ora di Rocking Weekend, e noi torniamo tra pochissimo anche con un Virgin Classics dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora non scuoce mai.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Virgin Classics 1979.

1979, Led Zeppelin con All My Love. Ce la godiamo ancora qui in sottofondo e voglio parlare proprio dei Led Zeppelin. Immaginate se fossero stati composti da Jimmy Page e Jeff Beck. Vi racconto questa storia. In un momento cruciale della storia del rock, i Led Zeppelin avrebbero potuto avere una formazione decisamente diversa. Per quanto riguarda Page e Beck, sappiamo un po' che le loro strade si sono incontrate in diversi modi. Entrambi provenivano, suonavano nello stesso ambiente, sono diventati grandi amici e poi hanno anche militato negli Yardbirds ed entrambi sono diventati dei grandi nel loro strumento. Però in un'intervista del 1977 Page rivelò quanto lui e Beck fossero stati vicini a formare una band tutta nuova insieme, e questa band sarebbe stata quella delle Zeppelin originali. Lui dice: saremmo stati io e Beck alle chitarre, Keith Moon alla batteria e forse Nicky Hopkins al pianoforte. Poi Keith Moon suggerì invece di coinvolgere John Entwistle come bassista e anche come cantante solista. Quindi non solo ci sarebbe stato questo duo di chitarristi incredibili formato da Beck e Page, ma questa formazione dei Led Zeppelin avrebbe avuto la sezione ritmica degli Who, quindi sarebbe stato qualcosa di incredibile. Però che cosa è successo alla fine? Che gli Who hanno cominciato un tour, gli Yardbirds stessa cosa, erano tutti quanti tour e alla fine non si è fatto più niente, ma alla fine uscì fuori una voce che cambiò la storia del rock and roll, e quella voce è quella di Robert Plant. Bellissimo, grandi storie del rock and roll qui su Virgin Radio, grande musica, ci sono i Social Distortion, questa è Tonight.

0: I Social Distortion con Tonight su Virgin Radio. Arriva Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai Kasabian.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Kasabian e del brano che definisce il loro modo travolgente di stare sul palco cantando canzoni che diventano inni metropolitani ed emozionando il pubblico britannico con un ritornello. È quello di Goodbye Kiss, un singolo del 2011 che diventa uno dei loro più grandi successi. Fine del 2010 i Kasabian sono già una band di successo in Inghilterra perché hanno pubblicato dei singoli che mischiando indie rock ed elettronica sono diventati delle hit. Da Clubfoot a LSF fino a Underdog e sono arrivati al numero uno in classifica in Inghilterra con il terzo album dal titolo improbabile West Rider Pauper Lunatic Asylum. Entrano in studio nella loro città, Leicester, dalla quale non si allontanano mai, e registrano un nuovo disco con un titolo altrettanto bizzarro e divertente, Velociraptor, in cui portano avanti il loro suono, e cioè una fusione di suoni che mette insieme i club e concerti rock, i Chemical Brothers e i loro amici Oasis, con un'intenzione che Sergio Pizzorno, leader e chitarrista della band di origini italiane, ha riassunto così: siamo tutti in pericolo in questo mondo, ma mentre siamo qui, ecco una canzone da cantare insieme. Per lanciare Velociraptor, i Kasabian fanno quello che sanno fare meglio, cioè suonare davanti al loro pubblico, partendo per un tour di 4 date in Inghilterra in cui suonano anche all'isola di Wight. Velociraptor esce il 16 settembre del 2011 ed è un grande successo. I critici dicono che i Kasabian sono riusciti in qualche modo a mettere insieme tutto quello che piace della musica britannica. Il pubblico è d'accordo e l'album debutta direttamente al numero 1 in classifica in Inghilterra. Perché abbiamo scelto il titolo Velociraptor? Perché i dinosauri di solito si muovono in branco e sono veloci e pericolosi, esattamente come noi. Oltre alla celebrazione della cultura di strada e del pub, i Kasabian sanno anche catturare le melodie giuste. E allora ecco Sergio Pizzorno e la voce di Tom Megan, questa è Goodbye Kiss.

0: Brano del 2011, Long Play Stories di Paolo Maggeri, che mi porta a dire goodbye a tutti voi, perché la nostra diretta di Rocky Weekend finisce qui. Grazie per queste 4 ore insieme, grazie mille a Patti in regia. Noi non ci risentiamo direttamente il prossimo weekend, ma ci sentiamo domani mattina, perché parte una nuova stagione, il palinsesto estivo. Sono molto happy di darvi il buongiorno di lunedì. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 14.
8: It's 2 p.m.
7: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, sono le 14, si ritorna, si riparte, seconda parte di Rockin' Weekend. Con voi ci sono io, che sono Katie Passa, rimane Patrizio Marchesan con questa camicia sbottonata. Cosa vuoi fare oggi, eh? Cosa vuoi fare? Allora, vedete, il rock and roll ci scalda, ragazzi, cioè, non che il caldo non sia così tema di quest'estate, però effettivamente qui dentro ce la caviamo bene, tra musica, tra grandi novità, tra colleghi che così si danno il 5 e si passano la palla, il tema principale resta sempre la nostra grande musica. Allora amici, 342-4141-411, rendiamo interattiva quella che è veramente l'ultima puntata di questa prima parte di stagione 2026 delle dirette su Virgin Radio, per quanto mi riguarda, che sono che ti passa fino alle 18 con voi. Poi da domani ci sarà il palinsesto estivo, ma quello sarà un po' un effetto sorpresa. Da domani scoprirete chi troverete in diretta, o magari più tardi un piccolo calendario ve lo diamo. Intanto si riparte con la nostra musica e 20 minuti senza interruzione. Noi li chiamiamo Free Rock, voi con molta libertà ascoltate insieme a noi come apriamo gli amplificatori. Playboy, AC/DC.

0: Take It Out on Me dei White Lies, un pezzo del 2016, 10 anni di puro rock and roll. Ci piacciono tantissimo i White Lies, la sua voce è pazzesca, quindi continuiamo ad ascoltarli in diretta insieme a tutto il resto qui su Virgin Radio. Sono Katie Passa, resto con voi fino alle 18, c'è Patrizio con me in regia e ci sono un sacco di canzoni ma anche di aneddoti che vi racconteremo oggi pomeriggio. Però, come abbiamo fatto esattamente ieri, il vostro contributo nei racconti è vitale, quindi 342 41 41 411. È il 2 agosto, fateci sapere dove siete, dove state andando, se siete nel pieno delle vacanze o se come noi per esempio non le farete, se preferite farle a settembre. Questi sono argomenti di cui parleremo durante tutto il mese, perché so che spesso viene proprio spontaneo confidarsi su quello che sono un po' i piani del mese, essendo agosto qui in Italia molto festeggiato per essere il mese delle vacanze, ma non per tutti. Quindi diteci la vostra. Tra pochissimo si torna anche con Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi. Il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

Crazy di Alanis Morissette. Siamo al 2005, in un momento in cui la Morissette decide letteralmente di fare un regalo per i fan. Cioè, questa canzone in realtà non è una canzone originale della Morissette, lo sappiamo perché è un pezzo degli anni 90, quindi scritto più di 10 anni prima da Seal, però lei poi lo riprende, lo rende suo, gli dà un'anima rock, mantiene quella malinconia comunque che ha l'anima della canzone, quindi l'anima rimane l'anima. Però effettivamente questa canzone poi viene inserita in un'edizione deluxe di questa raccolta The Collection del 2005 e non era stata registrata per un album di inediti, diciamo, quindi è un contenuto speciale che la Morissette decide di regalare ai fan. E pensate che è nata quasi per caso. Lei sul palco è veramente, oltre ad essere bravissima, è anche se stessa a tutti gli effetti, ed è una di quelle cantautrici che prende la chitarra e inizia a strimpellare. Questa cover nasce così, proprio per caso. Cioè, lei prende, inizia a suonare la chitarra durante un live e la risposta del pubblico fu, pensate, talmente positiva che poi decise di registrarla in versione ufficiale, e quindi sicuramente poi le ha dato il suo, diciamo, la sua impronta, il suo taglio. Però la Morissette ci ha dato questa bella vibe. A proposito di vibe e soprattutto di certezze che non abbiamo avuto fino a poco tempo fa, i Greta Van Fleet, possiamo dirlo, sono ufficialmente tornati, perché nel giro di poco stiamo per ascoltare quello che è il secondo singolo di questo ritorno del 2026. Quindi rimanete con noi su Virgin Radio, fateci sapere cosa ne pensate, stanno già arrivando dei messaggi, vi ricordiamo, vocali corti, se state mangiando qualcosa di buono diteci anche quello, ma vocali corti e soprattutto messaggi di pura gioia. Noi siamo qua, Greta Van Fleet, So You Stand.

0: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra, scopiazzi canzoni da un po' di gente, le cambi un po', metti tuo fratello nella band, gli tiri pugni in testa ogni momento e la cosa vende.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock. You got

0: Never Gonna Reap, Green Day, che ritorna nel 2026 con tante cose belle, tipo Nimrods, questo film che insomma vi stiamo raccontando da un po', ma la cosa bella è che Green Day con questo brano ci portano un po' agli anni 50-60. E a proposito, questo è proprio il momento dei Virgin Classic. Tra poco letteralmente torniamo al 1975.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 di settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
14: No, è mio! È
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
19: Virgin Classics 1975.

You're My Best Friend, di Queen, 1975, da quel capolavoro chiamato A Night at the Opera. La cosa bella dei Queen è che, ci dicevamo in fuori onda con Patrizio, che effettivamente già dai titoli ti mettono bene, perché già il titolo di un brano dei Queen comunque racconta tantissimo, cioè You're My Best Friend. Se tu vuoi dedicare una canzone a qualcuno, dai titoli ti mettono bene, perché già il titolo di un brano dei Queen comunque racconta tantissimo, cioè You're My Best Friend. Se tu vuoi dedicare una canzone

però rimaniamo su Tony Iommi, che sappiamo essere tornato con un singolo, lo abbiamo ascoltato ieri, vi ho parlato ieri un po' di questa canzone, insomma, che per quanto abbia la sua così energia heavy metal, essendone lui un po' il padre, però c'è un aspetto molto riflessivo all'interno di questo brano, sicuramente una curiosità perfetta legata a questo brano che ci fa un po' capire di chi parliamo quando parliamo di Tony Iommi, a parte dell'unico reale membro sempre presente in qualunque formazione dei Black Sabbath, ma a 17 anni, pensate, durante il suo ultimo giorno di lavoro in una fabbrica di Birmingham, perse le estremità del medio e dell'anulare della mano con cui premeva le corde della chitarra. I medici, pensate, gli dissero che non avrebbe mai più suonato. Lui invece si è fatto queste protesi artigianali per le dita e iniziò ad usare corde più morbide ed un'accordatura più bassa, proprio quella che necessita, che per necessità poi diede vita al suono cupo e potente, diventando un reale marchio di fabbrica dei Black Sabbath, un modello per tutto l'heavy metal. E poi, come vi dicevo, è tornato da solo. Questo è Tony Iommi, World Alone. Oh.

0: I Blur, The Narcissist, il loro ritorno del 2023, noi andiamo avanti e ritorniamo anche noi tra pochissimo, anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
4: It's 3:02 p.m.
0: Seconda ora delle nostre 4 in diretta nel pomeriggio di Virgin Radio nel weekend. Oggi domenica 2 agosto, un giorno per noi molto particolare, ne parleremo dopo. Intanto andiamo avanti con un titolo che la dice veramente lunga. I Just Wanna Live, A Good Charlotte.

0: Life's What You Make It, dei Placebo del 2016, che guardando un po' quello che succederà a novembre sembra quasi un avviso, tipo, cioè fate un po' della vostra vita quello che volete. Noi il 6 novembre arriviamo all'Unipol Forum di Milano, questo ci dicono i Placebo. Noi siamo molto felici perché è una data firmata Virgin Radio. Restate con noi, sono Ketty Passa, stiamo insieme fino alle 18 e tra poco arrivano i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
21: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
20: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
21: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
22: Obi, tutto è possibile.
23: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
24: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
26: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Loud, Hole, Hyper Jam. Siamo al 2014 e ritorniamo in diretta su Virgin Radio domenica 2 agosto 2026 e siamo qui, insomma, a ricordarci un po' quello che è stato l'inizio di questa stagione. Ovviamente tra i grandi nomi ci sono Hyper Jam, ma tra quali grandi nomi? Quelli che vorremmo vedere di nuovo dal vivo. Chi lo sa che la seconda parte di 2026 o l'anno successivo non ci regali qualche novità? Siamo sempre pronti, anzi prontissimi a appunto saperne di più. Detto questo, io sono Katy Pasta, c'è Patrizio Marchesan con me in regia. Voglio chiedere a Pat, ma abbiamo preso qualcuna di quelle note che ci sono arrivate? C'è un amico che dice una cosa molto giusta, proprio pieno zeppo di gratitudine. Vai, ci siamo, ce l'abbiamo.
1: Oh. Ciao Carlo, guarda, io sono in vacanza ma non mi muovo in queste 2 settimane, però non mi lamento perché a giugno mi sono beccato Lenny Kravitz, Linkin Park, Jack White e a luglio ho fatto qualche giorno di mare, quindi adesso riposo, dai, e ascolterò Virgin Radio ovviamente.
0: Bravo, questo è quello che vogliamo sentire, bravissimo, fa morire perché ciao Carlo, piacere Katy. Allora amici, rimanete su Virgin Radio perché Virgin Radio ovviamente è musica, è noi che parliamo con voi, ma è anche approfondimenti speciali. Vi stiamo dicendo da qualche ora che per la prossima settimana, quindi noi apriamo il mese di agosto ufficialmente col nostro speciale dedicato all'album Peaches dei Black Keys. Sul nostro sito peraltro ci sono le interviste proprio anche agli artisti, c'è anche questa chiaramente, Best Rock, realizzato come l'intervista dal nostro Francesco Allegretti, che per l'occasione e con l'occasione salutiamo anche. Allora amici, li ascoltiamo a questo punto. I Black Keys sono tornati in una maniera molto molto più autentica. Questo disco, come dicono gli amici romani che spero gradiranno, l'hanno fatto un po' cotto e magnato. Where there's smoke, there's fire.

0: YouTube, Street of Dreams, il ritorno del 2026 e siamo qui su Virgin Radio per ricordarvi anche questo, che gli YouTube dicono questa roba qua, cioè noi torneremo con un album. Lo hanno già fatto attraverso un paio di EP, hanno sentito l'esigenza di parlarci durante quest'anno, hanno aperto il 2026 dicendoci proprio questo: la musica è anche esigenza, però poi ci si chiude in studio e si fa il lavoro per bene, quindi quello che sarà veramente la raccolta in un album arriverà sicuramente dopo l'estate. Siamo prontissimi a tutte le novità che li riguardano. Nel frattempo un bel viaggio nel passato ci aspetta tra pochissimo, perché c'è un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Allora, deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Virgin Classics 1969.

Teenage Sonny, Creedence Clearwater Revival. Siamo al 1969 e questo mi sembra proprio un momento perfetto, lo sono tutti in realtà, però in questo momento mi sento proprio il cuore e l'anima aperti nel ricordare il nostro amico Massimo Cotto, appunto, che oggi sappiamo per noi il 2 agosto essere un giorno molto particolare. Devo dirvi che io Massimo lo leggo a tutto ciò che è storia del rock, perché ovviamente quello ci ha dato, a parte dare la sua grande voce qui e farci sentire in qualche modo quando siamo in studio che è sempre qui con noi, ma lui è con noi anche attraverso tutto quello che ha scritto. Io ho letto tantissime cose che ha scritto Massimo, tutti i suoi libri, insomma è bello ricordarlo perché ci ha lasciato tante eredità importanti. E nella storia del rock di Massimo Cotto, raccontata da Massimo Cotto, spesso c'erano racconti proprio legati a questi Creedence Clearwater Revival, perché erano una di quelle band degli anni 60, quelli veri, quelli iniziali, e ci sono un sacco di aneddoti molto belli che trovate sicuramente in tanti libri suoi, ma anche online. Ci sono delle interviste, dei video che ricordo molto interessanti, e questo è il mio modo oggi, come che ti passa, per salutarlo, ma in realtà è sempre qui. Io ogni volta non nascondo che spesso quando vi parlo di qualcosa magari sono andata proprio a leggermi anche il suo pensiero di quell'artista o su quell'artista, quello che magari poteva coincidere come storia raccontata attraverso i suoi occhi o attraverso la sua voce. E dalla grande storia del rock e dei saluti al nostro Massimo andiamo ai nuovi singoli, singoli che ci piacciono, progetti che seguiamo. Questo si chiama Theory of a Dead Man, il Winnebago, Lay Low. Oh.

0: Reverend dei Kings of Leon, album Walls del 2017, che poi possiamo dire che questo è stato l'album che ha portato i Kings of Leon al vero numero uno della loro carriera, al primo numero uno nella classifica Billboard 2000 negli Stati Uniti, chiaramente. E poi è stato scelto come Reverend, come secondo singolo ufficiale appunto di quest'album del 2017. Questo titolo è un omaggio, pensate, a Blaze Foley, che è un cantautore country folk texano diventato poi una figura di culto negli Stati Uniti. E Caleb Followi, il cantante, ha raccontato che questo brano è nato dopo aver scoperto la storia di questo cantautore, cioè praticamente un artista dal talento enorme, rimasto sempre un po' ai margini del successo, non è mai riuscito a fare veramente ascoltare la sua musica alle persone che secondo Caleb Followi meritavano di ascoltarlo, e poi è rimasto anche ucciso in una mezza tragedia, insomma, in circostanze davvero bruttarelle, diciamola così, nel 1989. Quindi Followi, rimasto veramente colpito da questa storia, ce la racconta attraverso un brano che si chiama Reverend, che poi, reverendo, richiama anche un po' le origini religiose appunto della sua famiglia, eccetera eccetera. Quindi un po' come se fosse una sorta di cerchio che si chiude, cioè parto da me e racconto la storia di qualcun altro pensando un po' a quelli che sono i miei credo. Questo ci ha detto Caleb Followi. Ci piacciono tanti Kings of Leon, ci piace tanto parlare con voi, e quindi tra pochissimo torniamo in diretta su Virgin Radio anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
0: Terza ora in diretta su Virgin Radio, il nostro weekend continua fino alle 18. Io sono Ketty Passa, c'è Patrizio Marchesani in regia con me, la macchina si guida, va avanti, motori accesissimi, riapriamo gli amplificatori col nostro free rock, arrivano i Cooks.

on Virgin Radio. Free rock. Free rock.

0: Nearly Forgot My Broken Heart, il grande Chris Cornell. Il 2015 è l'anno di questo brano e noi ritorniamo oggi, domenica 2 agosto 2026. Insomma, il giro è sempre quello. Il rock and roll ce lo ascoltiamo tutto. Siamo in diretta su Virgin Radio, sono Che Ti Passa, con me Pat Patti in regia. Tra pochissimo si torna con la voce di Skin e con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
2: rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289€. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

You Saved Me, gli Skanka Nancy, è una skin molto molto romantica, introspettiva, che comunque ci è piaciuto vedere anche dal vivo, perché abbiamo salutato il mese di luglio vedendo gli Skanka Nancy sui palchi in Italia. Se la sono veramente girata in verticale, hanno chiuso il tour con la data di Milano, poi quella sera io c'ero martedì e ci hanno detto anche che avrebbero fatto soltanto un'altra data, mi sembra di ricordare Skin abbia detto Istanbul, dopodiché chiudevano ufficialmente il tour europeo. Ed era emozionata Skin martedì. Tra le altre cose, abbiamo già parlato ieri di questo aneddoto legato a Skin sul palco, a parte il fatto che veramente gli Skanka Nancy più compatti che mai, una band incredibile che continua nonostante gli alti e i bassi che la vita ci dà, perché sennò non si chiamerebbe vita. Comunque loro sono tornati fortissimi, l'avevamo già percepito dal disco che hanno tirato fuori, appunto l'ultimo album, l'ultimo lavoro, però effettivamente rivedere dal vivo gli Skanka Nancy con quella forza, con quella potenza fa effetto. E lei proprio era sul palco contenta di essere lì con noi. Tra le altre cose, dicevo, con gli ascoltatori abbiamo parlato l'altro giorno del fatto che Skin sia scesa dal palco, si sia messa proprio in mezzo a noi, e io per fortuna questa volta ero vicina, quindi me la sono riuscita anche a beccare sotto palco. È stata veramente una fortissima emozione, perché Skin è emozionante, è tutta un cuore, come si suol dire. A proposito di anni 90, i Weezer sono un nome che li ha insegnati molto gli anni 90, gli inizi anni 2000. Sono ritornati nel 2026 a scrivere un po' come agli inizi, dicono loro proprio nelle interviste che stanno facendo, cioè tutti insieme in sala prove, cercando di ritrovare un po' questa energia delle origini. E lo stesso produttore, conosciuto in passato appunto come Kenny Beats, ha detto che l'obiettivo era realizzare il disco dei Weezer più aggressivo di sempre. Questo è il nuovo singolo che hanno fatto con Wednesday, questo featuring con Wednesday, e il brano si chiama We Might As Well Be Strangers.

0: Quando salgo sul palco per cantare, ho completa fiducia in me stessa e so esattamente cosa fare.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: E questo è uno dei grandi singoli di Paul McCartney, che ritorna nel 2026, si chiama Come Inside. Lui ci fa sognare un po' questi Beatles, questo passato, ma è arrivato proprio il momento durante l'ora in cui noi facciamo un viaggio nel passato e tra pochissimo si torna al 1973.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze.
5: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo da Zambon in farmacia.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
13: Perché se non Degli, non ci credi.
14: Virgin Classics
0: 1973.

Money, il pezzo di Dark Side of the Moon, che ci ricorda quanto effettivamente questa cosa di cui si parla sia così ancora attuale, perché effettivamente uno dei riff più iconici della storia del rock ci parla anche attraverso le parole di questo brano nel 1973 di una clinica assolutamente ironica all'ossessione per il denaro e al prezzo del successo, un brano che veramente però a più di 50 anni di distanza continua appunto a sembrare così tanto attuale. Però adesso cambiamo prospettiva, passiamo dagli eccessi del denaro agli eccessi delle emozioni, perché sono tanto attuale. Tornati gli Who.

contare ciò che veramente ci mette a disagio, perché il rock fa questo, ci fa anche riflettere, sempre con una forza incredibile. Quindi andiamo ad ascoltare il nuovo suono, possiamo dirlo, degli Who Ba Stank, che ci ricordiamo per ben altre sonorità. Adesso quando partirà il brano capirete cosa sto dicendo. Questo è How Do You Sleep?

0: Dopamine dei Sum 41 in diretta su Virgin Radio. Noi restiamo qui, adesso ci sono le info sul traffico, poi si torna per l'ultima ora in diretta in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
2: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A2 del Mediterraneo si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo Altilia-Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sulla A9 invece incolonnamenti all'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Un incidente crea code sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Pra viaggiando verso Ventimiglia. Infine sulla A20 si segnala 1 chilometro di incolonnamenti per traffico tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora in diretta su Virgin Radio, ce la prendiamo tutta perché poi da domani parte il palinsesto estivo . E quindi rimanete qui insieme a noi, al nostro numero in diretta che conoscete, dopo magari ve lo ridiamo per gli ultimi secondi insieme, ma intanto io sono Katy Passa e riapro gli amplificatori così.

0: Ghost, il grande Bruce Springsteen, il boss, che ci ricorda alle 17:20 di domenica 2 agosto che restiamo insieme ancora per una quarantina di minuti fino alle 18. Vi ricordo il nostro numero in diretta che è il 342 41 41 41. Voi scriveteci tanti messaggi, io anche nel disannunciare Bruce Springsteen vi ringrazio per tutto l'affetto che state mandando al nostro Massimo Cotto, sicuramente sta ricevendo tutto il vostro amore. Tra pochissimo si ritorna su Virgin Radio anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

New Divide dei Linkin Park in diretta su Virgin Radio. New Divide dei Linkin Park, che poi ci ricorda il potere della musica. Oggi parliamo sicuramente di musica che unisce, e unisce nella gioia e unisce anche nelle vulnerabilità. Poi il rock non la manda a dire, è proprio un genere che veramente ci fa anche imparare ad apprezzare le vulnerabilità nella musica. E appunto, parlando e citando il nostro amico Massimo Cotto, oggi 2 agosto più che mai, parlando della figura di Chester Bennington, beh, lui ha sempre parlato di Chester come un cantante che non cantava per sembrare credibile, era credibile perché trasformava il dolore in qualcosa di condiviso, e le sue ferite non erano un personaggio ma materia prima pura. E questo chiaramente la vita un po' ce l'ha anche dimostrato parlando di Chester. Forse è proprio per questo che milioni di persone si sono riconosciute nei Linkin Park, perché in quelle canzoni non trovavano un eroe, ma qualcuno che diceva ad alta voce che tanti cose che tanti non riuscivano nemmeno a confessare a se stessi. Quindi con i Linkin Park sicuramente il rock ha imparato a convivere con la fragilità, dimostrando che si può essere potentissimi anche parlando delle proprie crepe. E ogni volta che parte una loro canzone, veramente la voce di Chester continua a fare sempre quello che fa, cioè ricordarci che non siamo soli. Sicuramente questa cosa Massimo Cotto l'ha espressa in tante dimensioni, ma anche sui suoi social, sul suo profilo Instagram. Risalutiamo il nostro amico Massimo, che è sempre qua con noi in diretta con una voce in più, e adesso andiamo invece a parlare di quello che è un ritorno del 2026, perché loro sono i Nickelback e sono qui con Bones for the Crows.

0: Great Pretender dei Kasabian, è il 2026 quest'anno e loro sono proprio ritornati così dicendoci siamo qui con un disco Act 3 che in realtà doveva uscire a luglio, pare uscirà a settembre, è giusto che ci si prenda i propri tempi quando si parla di dischi che poi restano a tutti noi per sempre come usciranno, quindi è giusto fino all'ultimo prendere le misure e poi godere anche con le persone che ti seguono, con i fan appunto della musica che hai scritto. Tra pochissimo, a proposito di musica scritta e che è rimasta nei nostri cuori, si fa un altro viaggio nel passato. Andiamo insieme al 1981.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1981.

Rock, we salute you, i grandi AC/DC, l'anno è il 1981, ebbene sì amici, anche soprattutto quelli nati negli anni 80, gli anni 80 sono ufficialmente nella categoria Virgin Classics, sono pezzi d'epoca, quindi prendiamocela così, anche noi negli anni 80, nati negli anni 80 siamo un po' pezzi d'epoca, vero Pat Pat? Va bene, magra consolazione, comunque la grassa consolazione ce la dà la musica, e a proposito di questo io voglio veramente prendere questi ultimi secondi in diretta per questa veramente ultima puntata di prima parte di stagione 2026 per ringraziare tutte le persone all'ascolto, per essere sempre qui con noi, per essere presenti, parlare di qualunque argomento, riuscire a far essere la radio quello che è la radio, cioè un momento di pura e vera condivisione. Siamo noi con voi, siamo una grande famiglia che si chiama la grande famiglia del rock da queste parti. Quindi i concerti sono ancora tantissimi, il modo per conoscerci dal vivo è sempre lo stesso, il modo per parlare è quello in diretta. Continuate a stare con noi, spargete la voce, allarghiamoci, perché più siamo e più riusciamo a condividere la stessa passione per il rock. E a proposito, arrivano dal vivo il 21 novembre 2026 anche i Kingfisher a darci un po' di gioia. Lo faranno in un appuntamento al Fabric di Milano, ovviamente firmato Virgin Radio, quindi li ascoltiamo con questa bellissima novità con cui sono tornati da questo album che è 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Ne abbiamo largamente parlato ieri e anche tutto sul nostro sito, ma soprattutto qui c'è il singolo The Sunny Side of the Street.

0: Un'interpretazione stratosferica di The Sunny Side of the Street, quella dei Kingfisher. Adesso invece andiamo a un nuovo racconto di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo degli R.E.M. e di una delle loro canzoni più famose, ma allo stesso tempo una delle più incomprensibili della loro carriera. Michael Stipe si è divertito spesso a scrivere canzoni come

flussi di coscienza, senza preoccuparsi di far capire le parole, anzi rivendicando il fatto che nelle sue canzoni ognuno può trovare dei significati. E nel 1987 raggiunge uno dei suoi momenti di massima espressione con questo pezzo: It's the end of the world as we know it and I feel fine. La nostra eredità non sono le band che suonano come noi, ma le band che hanno capito come trovare la loro strada, ha detto Michael Stipe quando gli R.E.M. si sono sciolti. Negli anni Ottanta hanno pubblicato 4 album con l'etichetta indipendente R.E.S. e hanno creato il loro mondo pop rock sperimentale alternativo. Nel 1987 cercano un pubblico fuori dall'underground, entrano in studio e registrano l'album che li porta al numero 10 classifica in America. Sulla copertina c'è scritto R.E.M. Number 5 e poi un titolo, Document, che rappresenta la tensione della band a descrivere il presente, l'America delle diseguaglianze, la ricerca della giustizia, ma anche la voglia di dimenticare tutto con le canzoni d'amore e la poesia dei sentimenti. Quando scrivo le parole mi arrivano da ogni parte e non faccio altro che metterle insieme, ha detto Michael Stipe a proposito di It's the end of the world as we know it, che nonostante nessuno riesca davvero a cantare il testo, diventa negli anni uno dei brani più famosi degli R.E.M. Michael Stipe cita personaggi in cui le iniziali sono le lettere L e B, come ad esempio il compositore Leonard Bernstein, il presidente sovietico Leonid Brezhnev e il critico musicale Lester Bang. Racconta quello che vede in televisione, parla della fine del mondo, non dice niente ma dice tutto, affascinando il pubblico. Leggo un'interpretazione delle mie canzoni e le amo tutte, ha detto Michael Stipe recentemente, commentando online i forum dei fan che cercano di decifrare il testo di questo brano. Per me non ce n'è neanche una sbagliata, e se lo dice lui, io direi che anche questo è flusso di coscienza. It's the end of the world as we know it. Ariel.

0: It's the end of the world as we know it and I feel fine, lo dicono gli R.E.M. nel 1987, chi siamo noi per non ribadirlo qui in diretta. Ci ha raccontato la storia Paola Maugeri con Long Playing Stories, trovate tutto comunque sul sito, tutti i podcast, tutte le repliche delle nostre puntate. E io adesso quello che ho da dirvi è, anzitutto, buona estate a tutte e a tutti. Noi restiamo su Virgin Radio, ovviamente i nostri programmi, le dirette andranno avanti, ci sarà anche Pat in quest'estate con noi in diretta, quindi intanto ti ringrazio, caro amico mio, che sei qui con me a guidare questa macchina oggi. Allora, amici, sempre più che mai, un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper distrutto e due auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 5 feriti. Ancora da accertare le cause e la dinamica. Sul posto 118 e polizia. La strada è stata chiusa. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. In Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Pan, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Incidente aereo in Grecia, dove due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre erano impegnati a spegnere un rogo boschivo nella regione dell'Attica. I due piloti di uno dei due velivoli sono salvi e in buone condizioni di salute. Disperso invece l'altro equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
7: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sull'A24 tra Carsoli Oricola e Tivoli viaggiando verso Roma. Sul traforo del Monte Bianco si segnalano code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 79 bis Terni si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente tra gli incroci Labro Moggio e Greccio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
3: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Allora, deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
10: possibile. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
15: Buono!
14: Melone retato.
15: Buono.
14: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
15: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Virgin Classics 1976.

0: preferirei non aver provato certe esperienze. Ma il passato non si può cambiare. Tanto vale usarlo per comunicare qualcosa.
1: Chester Bennington.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper e 3 auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 27 feriti, di cui 3 gravi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. Sul posto 118 e polizia, la superstrada è stata chiusa. A largo di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta dal Benin a Istanbul. In corso le verifiche sulla documentazione acquisita. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980 con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. Un 36enne investito da una macchina stanotte a Somma Lombarda, in provincia di Varese. Non si è trattato di un tragico incidente, ma di un omicidio volontario. La vittima si era fermata ad aiutare una donna, ma è stata scambiata dall'ex fidanzato di lei per il suo amante. L'uomo, 43enne, è stato arrestato. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti. Ufficiali gli arrivi di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese, in arrivo dal Paris Saint-Germain, si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sull'A14 in uscita ad Ancona Nord in entrambe le direzioni. Sul traforo del Monte Bianco vengono segnalate code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine, sulla statale 42 del Tonale della Mendola si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio in Cudine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Corri da Tron!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Virgin Classics 1968.

0: Quando ero ragazzo c'erano due cose molto impopolari a casa mia. Una ero io, l'altra era la mia chitarra.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: love. Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
9: Perché?
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Best Rock 500.
10: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Long playing stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
7: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 1.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
4: It's 10 p.m.
5: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
6: Arrivo al Virgin Motel come al solito puntuale. Appoggio il casco della moto a terra, tolgo la giacca in pelle, vado a sedermi al mio posto, dietro la reception. La situazione pare calma, anche se qui sembra ci sia stata una scossa di terremoto, visto il disordine che c'è in giro. Non me ne faccio un problema, accendo la radio e mi accendo anche una paglia. Aspiro e butto fuori una nuvoletta di fumo e provo a immaginare che diavolo di faccia avrà il mio primo cliente di oggi, mentre la mia frequenza preferita inizia a suonare roba buona. Benvenuti da Johnny J.

un malfunzionamento nell'impianto di raffreddamento e puff, motore fuso e auto da buttare. Non vorrei essere nei panni di quei due poveretti. Sembra che ancora non abbiano capito la gravità del problema. Adesso verranno qui, mi chiederanno se conosco qualcuno che possa aiutarli a rimettere in moto la macchina. Io non ucciderò le loro speranze, ma gli dirò che nessuno potrà dargli una mano prima di domattina. Si guarderanno per decidere sul da farsi e poi, come da copione, mi diranno: ha una stanza libera per la notte? Io, senza far trapelare la mia soddisfazione, gli consegnerò le chiavi della loro camera, salutandoli con un discreto: benvenuti al Virgin Motel.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi. Il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli €6,99.
13: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.
14: Corri da troppo!

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Entra, barba folta e testa calva. Indossa una camicia di flanella oversize, arrotolata sulle maniche. Sembra un taglialegna del Michigan. Provo già simpatia per quest'omone robusto. Un po' anche per convenienza. Uno di questa stazza, meglio averlo come amico. Mi chiede se ho una stanza disponibile. Lo sistemo nella 18, quella più isolata. Sono sicuro che uno come lui russi come un trattore. Sale le scale. Il legno di ogni gradino scricchiola sotto il suo peso. Lo vedo scomparire al piano di sopra e vi confesso, spero riscenda presto per farci due chiacchiere. Buona permanenza al Virgin Motel.

Per Johnny J. Douglas, c'è scritto su una cartolina arrivata oggi al Virgin Motel. Un vecchio cliente giramondo ne manda una da ogni luogo in cui fa tappa. Questa mi arriva da Valparaíso, Cile. La cosa mi fa sorridere. Dalla Valle della Morte a Valparaíso. Guardo l'immagine, tutte casette colorate, una accanto all'altra, una sopra l'altra. Troppa densità di popolazione per i miei gusti. Leggo: caro JJ, come vedi mi sono spinto ancora più a sud del mondo. Quando mi deciderò a tornare indietro, mi fermerò a trovarti e parleremo ancora insieme di rock per tutta la notte. Con immenso piacere, amico, penso. Parleremo e ascolteremo rock per tutta la notte.

Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
10: Virgin Motel.

Sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. Tutto bene, amico? Mi risponde con un'altra domanda. Dove sono finito? Al Virgin Motel, dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi. Gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
4: It's 11 p.m.
1: Abbiamo le migliori tariffe della valle. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Dice di essere stanca, ma non sale in camera sua. Mi chiede di chiudere la finestra perché sente freddo, ma poi si toglie la giacca. Ma meglio se vado, esce come un bisbiglio dalla sua bocca. Vorrebbe essere un'esclamazione, forse, ma suona più come una domanda. La guardo negli occhi e capisco che è davvero una domanda. E allora le rispondo: no, resta qui con me, al Virgin Motel.

Salgo per vedere se nella stanza 8 del Virgin Motel è tutto a posto. Se il signor Freeman è puntuale, sarà qui a momenti. Sistemo i cuscini, mi preoccupo che siano stati messi degli asciugamani puliti. Chiudo la finestra e tiro le tende per nascondere il vetro incrinato. Sto per uscire quando si stacca un angolo del poster dei Beatles, attaccato sulla parete vicino alla porta. Mi affretto a rimetterlo su, fissandolo bene con del nastro adesivo. Non potrei mai perdonarmi di aver fatto cadere a terra i quattro ragazzi di Liverpool.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Allora, deciso. Montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte,

divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. Farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
12: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo.

Sul divano del Virgin Motel, il signor Pearl si accarezza la sua lunga barba bianca. Gli interessano le grandi problematiche del mondo. Assume pose pensierose e si interroga, provando a darsi delle risposte. Sogna. Sembra un vecchio saggio e come tale mi parla, inchiodandomi alla sedia con una frase di Eduardo Galeano. L'utopia è là, nell'orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e lei corre 10 passi. Non la raggiungerò mai. A cosa serve dunque l'utopia? Esattamente a questo, perché io non smetta mai di camminare. Nella giusta direzione, mi permetto di aggiungere.

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca tigre di peluche.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
10: Only on Virgin Radio.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglio capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda, il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui, sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente, è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Ferma sul gradino, Janice mi chiede se mi va di accompagnarla in stanza. Io lancio una rapida occhiata all'orologio. Manca poco alla fine del mio turno. Le dico di lasciarmi giusto il tempo di sistemare due cose. Non ti farò attendere molto, aggiungo, mentre lei è ancora lì che mi guarda. Si volta, io la osservo salire lentamente le scale. Poi mi affretto a rimettere in ordine e a chiudere cassa per essere libero di passare la notte con lei. Ascolto le mie emozioni farsi via via più intense e vado ad adagiarle sulle note dell'ultimo disco di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte da Johnny J. Douglas.